Odi mumboni, ena kuboni. Atata lefati yaka na rofel, inyako spenda, boni, ena kuboni. Atata lefati yaka.